0: mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: O partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,

prendermi, salvami in fretta, non ne posso più di questo ambiente. Leggono giornali stupidi per stupidi e ogni tanto si addormentano, ronfano, sognano,